0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy!
2: Gramy.
3: Zamoki para! Zamoki para! Zamoki para! Zamoki para! Zamoki para! Zamoki para!